In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: semplicemente ovunque. Sono le 3:01.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punta.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pucca.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 7:02.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio e sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro, eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti. Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran, smettono immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Oggi riunione del Consiglio Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran, il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Nuovi raid russi sull'Ucraina, 4 morti, 10 feriti nel Kharkiv, abbattuto dalla NATO un drone sulla Lettonia. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Vigevano resta il centrodestra con Massara di Forza Italia al 57,3, non ha inciso Futuro Nazionale di Vannacci, Alfluenza al 52, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, cade SAS, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata da Unipol Biper, il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi la russa avvierà una denuncia e un'istruttoria interna. Nel fascicolo c'è anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese depositata a New York e per il danno reputazionale avanzato a Roma. In totale le due case ammontano a 220 milioni di euro. Nello sport, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon. Bu per Trump al Madison Square Garden di New York che ospita gara 3 delle finals del NBA. È tutto, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio e sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Il presidente americano tenta di frenare l'escalation tra Israele e Iran e poi la guerra in Ucraina. Si registrano nuovi raid russi nella regione di Kharkiv, la politica interna con i risultati dei ballottaggi e poi l'economia con il risico bancario. Questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump tenta di frenare l'escalation tra Israele e Iran, annunciando che un accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto nel giro di 2 o 3 giorni. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere delle sanzioni dell'Iran. Resta teso l'asse politico con l'Italia. Il ministro israeliano d'ultradestra Ben-Gvir è indagato a Roma per tortura e sequestro di persona nell'ambito dell'inchiesta sulla flottiglia. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, la dura replica del ministro. Da guerra in Ucraina si registrano nuovi raid russi nella regione di Kharkiv con un bilancio drammatico di 4 morti e 10 feriti. Alta tensione anche sui confini europei, la NATO ha abbattuto un drone russo sui cieli della Lettonia. La politica interna con i risultati dei ballottaggi finisce in perfetta parità, la sfida nei 6 capoluoghi al voto per le comunali. Il centrodestra si impone ad Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra conquista Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano vince il candidato di Forza Italia, Massara, con 57% dei voti. Non incide la lista Futuro Nazionale del generale Vannacci. Il dato politico più rilevante è il crollo dell'affluenza, che si ferma al 52%, perdendo oltre 8 punti rispetto al primo turno. L'economia con il risico bancario. Intesa San Paolo lancia una maxi blitz da 30,6 miliardi di euro, un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, che controlla il 13% di Generali tramite Mediobanca. L'operazione condotta in asse Cunipol e Biper incassa il parere favorevole di Piazza Affari, mentre il governo fa sapere di aver preso atto dell'iniziativa. La cronaca giudiziaria, tempesta politica su Forza Italia. Il senatore Silvestro è indagato per violenza sessuale a seguito della denuncia di un'imprenditrice per fatti risalenti al febbraio 2025. Nel fascicolo della procura è iscritto anche il carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. Il presidente del Senato La Russa avvierà oggi un'istruttoria interna. Aule di tribunale anche per la coppia Minetti-Cipriani, che lancia una doppia maxi offensiva legale contro Il Fatto Quotidiano e la RAI. Presentate 2 richieste di risarcimento, una a New York per danni alle imprese e una a Roma per danno reputazionale. La cifra totale richiesta è di 220 milioni di euro. In chiusura lo sport. Preoccupazione per Jannik Sinner. Il tennista azzurro si trova in ospedale per gli ultimi accertamenti medici dopo il malore accusato a Roland Garros, con l'obiettivo di chiarire i problemi fisici che ne hanno condizionato le prestazioni a Parigi. E chiudiamo con il basket americano. Nella notte New York Knicks sfrecciano e steccano in gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden, battuti dai San Antonio Spurs, che accorciano la serie sull'1-2. Serata amara anche per Donald Trump, presente sugli spalti e pesantemente fischiato dal pubblico di casa al momento dell'inno nazionale. Per ora è tutto, gli aggiornamenti tornano più tardi.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è martedì 9 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa, celebre per i suoi scritti, i suoi inni poetici. Il sole ha baciato l'orizzonte alle 5.34 e ci saluterà questa sera alle 20.45. Vediamo insieme quali grandi eventi hanno segnato questa data nel corso della storia e facciamo un salto indietro fino al 1815. In questo giorno si firmano gli atti conclusivi del Congresso di Vienna. Dopo la sconfitta di Napoleone, le grandi potenze europee ridisegnano la mappa geopolitica del continente, dando ufficialmente il via all'epoca della Restaurazione. Andiamo al 1934, debutta sul grande schermo uno dei personaggi più amati e irascibili del mondo dell'animazione. Fa la sua prima comparsa Paolino Paperino all'anagrafe Donald Duck nel cortometraggio della Disney La Gallinella Saggia. Da quel giorno la sua simpatica sfortuna conquisterà intere generazioni. Arriviamo al 1938. Quando viene fondata a Milano la prima televisione commerciale a diffusione nazionale in Italia, nasce Canale 5 sotto la guida di Silvio Berlusconi, trasformando radicalmente il panorama editoriale e culturale del nostro paese. Infine, 9 giugno 2006, l'Europa si ferma per il calcio. In Germania si aprono ufficialmente i mondiali di Germania 2006 con una partita inaugurale tra i padroni di casa e il Costa Rica. Sarà l'inizio di una cavalcata trionfale che un mese più tardi vedrà l'Italia di Marcello Lippi alzare la Coppa a Berlino. I nati di oggi: Johnny Depp, uno degli attori più camaleontici e iconici di Hollywood, indimenticabile interprete di Jack Sparrow e di tantissimi altri successi. Natalie Portman, attrice, regista israeliana, naturalizzata statunitense, premio Oscar per la sua magistrale interpretazione nel film Il Cigno Nero. Milena Gabanelli, giornalista d'inchiesta, conduttrice, storico volto del giornalismo televisivo rigoroso e indipendente. È tutto anche per questa edizione. Buona giornata. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Turate ed il Bivio per la 8 in direzione di Milano. Code a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Per un incidente code sulla 4 Milano-Venezia tra Grate e Sesto San Giovanni via Lezzara verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi, maggiori disagi al momento sulla ovest con rallentamenti e code dal bivio per la A4 a quello per la Milano-Genova verso Bologna. A complicare la situazione anche un veicolo in panne. Altre code sulla Milano-Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Ed inizia oggi la Mille Miglia. La rievocazione della Freccia Rossa prenderà il via alle 11.30 da Brescia e dopo aver attraversato la Lombardia orientale e le rive del Garda, la prima tappa condurrà gli equipaggi fino a Padova. Previste possibili temporanee deviazioni e sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, scontro tra Stato e Regione Sardegna, la consulta dà ragione al governo, segnando un punto cruciale a favore di Roma sull'impianto generale della legge sarda numero 18/2025, approvata dalla Regione per riordinare e recepire a livello locale il decreto statale salva casa, legge 105 del 2024, ed impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un eccesso di competenze statutarie che violerebbero la Costituzione e i principi nazionali di uniformità. Per gli esteri, una grande manifestazione è in programma sabato 20 giugno a Parigi per protestare contro quella che gli organizzatori definiscono un'ondata senza precedenti di esecuzioni politiche in Iran e per sostenere l'avvento di una repubblica democratica nel paese. La cronaca a fine anno scolastico, esami di maturità, ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato Agnes.
3: Con la fine delle lezioni si chiude un anno scolastico intenso che ha visto studenti, docenti e personale ATA affrontare ancora una volta molte difficoltà con grande senso di responsabilità. Adesso si apre la stagione degli esami di maturità, un passaggio importante nella vita dei nostri giovani. A tutti gli studenti va il nostro augurio di affrontare questa prova con fiducia e serenità. Come ANIF però ricordiamo che la qualità della scuola passa anche dalla valorizzazione di chi vi lavora ogni giorno. Servono investimenti, organici adeguati e un giusto riconoscimento professionale ed economico per tutto il personale scolastico.
1: Economia, la mossa di Intesa San Paolo per inglobare Monte dei Paschi di Siena non è frutto di un colpo di testa, lo ha confermato il CEO dell'Istituto di Credito Carlo Messina in un'intervista a Bloomberg TV. Se ci fosse una controfferta per MPS rimarremmo comunque in gara. A poche ore dal lancio dell'OPAS per rispondere alla proposta di fusione che Banco BPM ha offerto a MPS, Intesa San Paolo sembra già avere il polso della situazione. Ci sono alte probabilità di successo, ha aggiunto Messina, riferendosi alla maxi operazione da 31 miliardi di euro. La componente in contanti, un euro ad azione, oltre allo scambio di azioni della nostra offerta, è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che la nostra offerta è l'unica reale. E chiudiamo con lo sport. Altra giornata di test per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, è arrivato intorno alle 9.30 di questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati iniziati nella giornata di ieri, lunedì, dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno dei Roland Garros. L'altoatesino si sta sottoponendo ora a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico da cui non sono emerse delle criticità. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Ho già fatto un salutino alla web, a quelli che coloro guarderanno l'appuntamento del Golden Classic in televisione. Ben trovati a voi che state ascoltando il Golden Classic alla radio. Come va? Tutto a posto? Siete pronti per un'altra bella trasmissione dove oggi ritorneremo a parlare degli anni 70 e 80 e lo faremo in un modo veramente grande, perché ho trovato 3 o 4 pezzetti di quelli da leccarsi le baffi, i baffi, la barba, leccarsi le orecchie, come diceva una volta Greggio. Insomma, canzoni che sono stati dei grandi successi e che ogni tanto fa piacere di ascoltare. Come in questo caso, questa canzone del gruppo delle Alton McLean insieme alle Destiny.

0: formazione che ha funzionato per 3 anni, 1978 79 80 81, 4, adesso neanche più in matematica sono forte, mannaggia. Formazione che era composta da Alton McLean, diciamo la voce carismatica, la voce bella, quella che si presentava meglio forse, poi c'era Mary Warren e Rovita Seeger. Formazione che, come avevo già detto prima, hanno fatto 3 album insieme, e poi le altre due invece, la Seeger e la Warren, incominciarono dopo qualche anno a prodursi come gruppo di nome Crystal. Non so se ve le ricordate, se avevate già sentito qualcosa del genere. Va bene, Golden Classic che va avanti con altri 2 grandissimi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

Quando sentite questi ritmi così carichi di suoni, carichi di strumenti musicali, carichi di vita, è perché siamo o si è nel mondo della Salsoul Records. Records. Vi ricordate la Salsoul Records? Quella che faceva questi suoni così belli e dove naturalmente i più grandi cantanti hanno fatto di parte di questa formazione, di questa, diciamo, casa discografica. Lei c'era, Carole Williams, grande, importante, con la musica che l'ha accompagnata fino alla fine degli anni 70. Siamo in questo album che si chiama Electric Dream. E da questo album, anzi no, scusate, Electric Lady, era uscito nel 1977, Lady, il Dream, c'è nella prossima canzone che sta per arrivare, qua nel nostro appuntamento. C'erano le più belle, era Love Is You, c'era More, c'era Come Back, ed ora Angela Bofill.

0: viso con lineamenti molto molto asiatici, quelli di Angela Bofill. Bella, comunque, molto bella. Non c'è niente da dire. Allora, cosa c'è da dire di lei? Che ha fatto questo album in che anno? Tanto tempo fa, 1983, era uscita di Two Dog, album che abbiamo sentito con la canzone che si chiama Is This a Dream? È un sogno? È un sogno, anche, certo che è un sogno. Sogno soprattutto a non rovinare le canzoni, come è successo prima nell'introduzione di questa qua. Ma vabbè, dai, a me non si vede tutto che non è combinato, registrato, ma è tutto live. Adesso live c'è questa prossima bella canzone rock.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Quante volte l'avete sentita questa canzone? Tante volte, magari se avete qualche anno sulle spalle anche nella versione originale cantata da Marvin Gaye nel 1968. Questo è un rifacimento di una canzone che probabilmente cantata da Marvin era più soul. Questa è un po' più rock, dettagliata nel mondo dei Creedence Clearwater Revival. Oggi mi sto mangiando un po' le parole, mannaggia. L'importante è che abbiate capito che era il gruppo del Texas, se non ricordo male. Qua siamo nell'album che era Cosmos Factory 1970 e la canzone era quella che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Attenzione, perché il Golden Classic a questo punto arriva alla prima pausa. Ci sentiamo dopo con altre belle, belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

informazione. Possiamo definire in questo modo questa mia frase, cioè vi do un'informazione. Questo era il nesso, era tutto quello per dirvi che questa canzone figurava dietro il 45 giri dei Wings, che era Good Night Tonight. Me la ricordate quella canzone bellissima? Questa invece era Daytime Nighttime Suffering nel Golden, dove adesso troviamo questo grande personaggio. Io ho speso diversi soldi perché non riuscivo a trovare questa versione. Ho comprato più album di Roy Ayers e finalmente da questo Shining Symbol ho trovato la versione integrale di Running Away.

Ogni tanto questa canzone ci sta nel Golden Classic. È bella ascoltarla fino alla fine, però va avanti ancora 2 minuti e mezzo dicendo one run run, corri corri corri. Quindi magari non so se voi siete d'accordo nel dover affrontare altri 2 minuti e mezzo quasi, anzi ormai un po' di meno, con questo grandissimo pezzo di colui che è stato un grandissimo vibrafonista. Suonava il vibrafono, avete presente quello strumento con che si suona con le bacchette, con davanti la pallina che va a toccare determinati pezzetti che hanno un suono l'uno diverso dall'altro? Beh, lui era così, comunque anche tastierista, cantante, insomma grande Roy Ayers, con la canzone che si intitolava Running Away. Ora, se avete un buon orecchio, siete entrati nel mondo di Electric Light Orchestra.

siete stretti l'uno all'altro vicini? Vi state dando anche i bacini? Che bello, ragazzi. Che momento che abbiamo creato con il, questo appuntamento. Siamo nel Discovery, del 1979, il CD del Discovery. Questa è una canzone bellissima cantata da questi due grandi, Jeff e Roy Wood. Istrionico viene definito lui. Arrivavano dalla band che era stata fondata prima, che si chiamavano The Move. Li abbiamo sentiti con questa grande dolcezza musicale che era Need Her Love. Ora un po' di ricarica, certo, con Fred Larry's Band.

è da un po' di tempo che vi sto facendo sentire delle grandi belle canzoni, gran gruppi, grandi solisti, e quelli che suonano meglio sono quelli di Filaretti, chissà per quale motivo. Beh, questi arrivavano effettivamente da là, hanno

0: Io no, perché non sono capace a ballare, però magari qualcuno di voi che era un grande ballerino in mezzo alla pista si è cimentato a passi veramente incredibili sulle basi di questa Walking to Sunshine con i Central Line, che è una band inglese che aveva fatto due album in particolar modo. È molto importante la canzone che abbiamo sentito perché è stata quella del 1981 più tartassata di quell'album, e insieme anche a Breakpoint, che era anche l'album. Detto questo, il nostro Golden Classic va avanti, e in questo caso però non è che cambiamo completamente il genere musicale, siamo però nel mondo di George Benson. Non cambiamo genere musicale? Caspita, qua siamo veramente raffinati. Questa è la famosa musica con la M maiuscola, in particolar modo quando si tratta di canzoni tipo Turn Your Love Around.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: popolare sconosciuta, che però poi ci ha portato solo del gran bene. George Benson con Tony Love Around.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: E adesso invece siamo alla fine del 1988. C'è questo personaggio, si chiama Freddie Jackson. Questa è una canzone che si chiama Crazy for Me.

0: non possiamo dire che oggi non abbiamo sentito della gran bella musica, cioè oggi abbiamo sentito veramente pezzi tosti. Allora, partendo da George Benson con Tony Love Around, arrivando alla fine del 1988 con Freddie Jackson, il nuovo ciclone musicale degli anni 80, quel R&B particolare, quel soul non tanto funk, molto più elettronico come suono ascoltato. Canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava Crazy For Me, per poi arrivare nella grande musica di questo album che si chiama Sports con You Lewis and the News, album che è piaciuto al 96% delle persone al mondo, in particolar modo con questa canzone. Ok, dai, sentiamo l'ultima canzone, poi arriveranno immediatamente i saluti, vi anticipo Jackson 5.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

va bene, dai, è arrivata la base musicale, è arrivato anche il momento dei saluti. Abbiamo sentito pochi minuti ma buoni con la musica dei Jackson 5. Era ABC, una versione un po' alternativa, è una canzone che è stata presa da un album che raccoglie cose inedite, veramente importante e allucinante allo stesso modo, perché siamo abituati a sentire una ABC un pochettino più movimentata, meno rocchettara forse, anche se l'impronta dance ce l'ha sempre. Va bene, dai, Golden Classic termina anche per oggi. Grazie di essere stati qua. Avete perso o avete goduto un'ora della vostra giornata ascoltando i Golden Classic e ascoltando quello che è stato proposto dal sottoscritto anche oggi, che appunto vi ringrazio veramente di cuore. E beh, vi dà l'appuntamento ad un prossimo appuntamento del Golden Classic, naturalmente su questa radio. Mi raccomando, non scappate via, ok? Ciao ciao!

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Elicottero statunitense precipita vicino a Hormuz, equipaggio in salvo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 9 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Fino al 2017 gli A.A. è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Howell.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: 58 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Tagliano inaccettabili le parole del ministro israeliano. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Martedì 9 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in primo piano. Donald Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativa di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico con code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Sirmione in direzione di Milano. Sul tratto milanese della A4 traffico con code tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale est di Milano con rallentamenti e code a tratti tra l'uscita di Camme Monlue e Cascina Gobba in direzione Lecco. Traffico anche sulla tangenziale ovest con rallentamenti e code tra Assago e Baggio in direzione Laghi. Trafficata la tangenziale nord con code e rallentamenti tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine a Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code a tratti a partire da Curnasco fino al bivio per la Milano Venezia in direzione Orio al Serio. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Ok amici, bentornati come sempre al centro della musica, sempre ben sintonizzati naturalmente su Radio Punto con i vari apparecchi. Io sono Angelo Moscara e sono qui a tenervi compagnia anche in questo pomeriggio di martedì 9 di giugno 2026. Siamo a giugno, si pensa alle vacanze, io dove vado vado, sento sempre qualcuno che parla di vacanze, ho già organizzato. In autostrada vedo sempre roulotte. Maggiormente roulotte e camper, quasi sicuramente sono, diciamo, gli stranieri, chiamiamoli stranieri, che vengono in Italia e loro fanno anche le vacanze in giugno, specialmente i tedeschi. Noi invece siamo abituati a farli in agosto, ma no, le abbiamo anche spezzettate anche noi delle volte, però non si sa mai quando è il giusto periodo. Penso che sia forse luglio è il miglior periodo, perché forse è il periodo più caldo, perché agosto già la temperatura, il tempo già inizia a dare qualche problemino, inizia magari a essere più instabile, qualche temporale in più e le temperature si abbassano. Bene, cominciamo subito questo programma insieme, questa trasmissione insieme, pensando a cosa fare stasera, e chiamiamo in causa Noemi con il brano Tu cosa fai questa sera?

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Bene, la sexy e brava Noemi qui con noi con il brano Tu cosa fai questa sera. L'abbiamo ascoltata qui a Radio Punto, qui al Centro della Musica, qui in questa giornata dei martedì 9 di giugno 2026. Buon compleanno a Matthew James Bellamy, che è il leader dei Muse. Poi abbiamo Oara Borselli, che compie gli anni, Johnny Depp, poi Michael J. Fox e Wesley Snyder, che è uno dei campioni del triplete dell'Inter. Amala. Il 9 giugno 1990 debutta su tutte le radio italiane Sotto questo sole con Francesco Baccini e I ladri di biciclette. Sotto questo sole è una canzone scritta da Francesco Baccini e da Paolo Belli e da Enrico Prandi. Questa canzone ha vinto il Festival Bar nel 1990 ed è stato il quarto singolo più venduto dell'anno, perciò una canzone che ha trascinato sia Baccini che I ladri di biciclette verso il successo estivo di quell'anno.

0: Primo appuntamento con Radio.Classic per quanto riguarda Gino Socio. Stiamo parlando del brano anni 70, naturalmente Dancer. L'abbiamo ascoltato qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. L'abbiamo ascoltato, avevamo la possibilità di ascoltarlo e abbiamo ancora la possibilità di ascoltare la musica di Radio Punto in DAB Plus, cioè in suono digitale, sia sulla Lombardia, tutta quanta la Lombardia, parte del Piemonte e parte dell'Emilia Romagna. Potete anche vedere Radio Punto. In che maniera? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare e lì vedrete i colori e la musica di Radio Punto. Lo potete fare anche con lo smartphone, lo potete fare anche col vostro computer andando naturalmente sul sito di Radio Punto, radiopunto.it. Potete whatsappare 379 100 2645. Potete vedere anche Radio Punto sul canale 833 del vostro televisore, il canale HBBTV. Non c'è scuse, siamo con voi con la ottima musica, siamo con voi con il gruppo degli It's Material.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: pezzo ascoltato in questo istante proprio su Radio Punto in questo martedì 9 giugno 2026 con Angelo Moscara. Allora amici, si va in vacanza e si porta dietro magari un buon libro da leggere. Allora, c'è un libro che vi consiglio, è Roberto Baggio, che è un campione. Il libro porta il titolo di Luce nell'oscurità di Rizzoli Illustrati. Roberto Baggio si racconta attraverso parole e immagini in un libro capace di svelare l'uomo dietro il campione, un volume che ripercorre le tappe più salienti della carriera e della vita straordinaria di uno dei calciatori più amati di sempre, intracciandole con il suo profondo percorso spirituale. Dalle magie in campo alle sfide personali, dal clamore degli stadi al raccoglimento della preghiera, dagli infortuni che hanno temperato carattere e anche alla serenità trovata dalla sua fede buddista. Roberto Baggio è conosciuto in tutto il mondo come Divin Codino, è uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano, è internazionale.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico con code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Sirmione in direzione di Milano. Sul tratto milanese della A4 traffico con code tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale est di Milano con rallentamenti e code a tratti tra l'uscita di Cam Monlue e Cascina Gobba in direzione Lecco. Traffico anche sulla tangenziale ovest con rallentamenti e code tra Assago e Baggio in direzione Laghi. Trafficata la tangenziale nord con code e rallentamenti tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine a Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code a tratti a partire da Curnasco fino al bivio per la Milano Venezia in direzione Orio al Serio. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Lady Gaga, che porta il titolo di Runaway, che abbiamo ascoltato quest'oggi subito dopo il traffico. Bene amici, allora parliamo di anche bere qualcosa al mare, perché spesso e volentieri si beve la piña colada. Chi è che non ha mai bevuto la piña colada? A chi non piace la piña colada? Un grande classico della miscelazione, però di incontra il parmigiano reggiano e dà vita a uno dei cocktail più sorprendenti del momento. La parmigiano colada, il drink nasce a Milano all'interno del 1930 cocktail bar di via Edmondo De Amicis, dove il bar manager Benjamin Fabio Cavagna ha costruito una proposta che mette in dialogo mixology e cucina. Il parmigiano reggiano viene lavorato fino a ottenere una consistenza cremosa e spumosa, simile a quella del cocco, ma con una componente sapida che modifica l'equilibrio del drink, mixato con rum, succo di ananas, cordiale e ghiaccio. Il risultato è una combinazione che unisce tradizione italiana e suggestioni esotiche. A me la piña colada piace tantissimo, però devo essere sincero, deve essere strettamente analcolica. Radio.classic.

secondo appuntamento con Radio Punto Classic in questo martedì 9 giugno 2026. Stiamo parlando dei Jackson. Il brano si chiama Snack Your Body.

uno dei brani più iconici di Bryan Adams, ascoltato quest'oggi al Centro della Musica in questo martedì 9 giugno 2026 con Angelo Moscara. Allora, continuiamo a parlare di drink, perché arrivano i WhatsApp

che parlano appunto della pigna colada, come abbiamo parlato prima, appunto quella fatta col grana padano o col parmigiano reggiano, anzi scusate, col parmigiano reggiano, è vero. Vi dico, si può fare anche col grana padano, però penso, comunque c'è questa specialità di pigna colada fatta col formaggio o grana padano o parmigiano reggiano. Questa è stata fatta col parmigiano reggiano. Molti ci scrivono com'è, come sarà. C'è Lucio che mi dice la pigna colada io la voglio tradizionale e la voglio alcolica. Io alcolica non la bevo perché vi ho già detto che sono astemio e intollerante, talmente tanto che se mi incontrate per strada non mi offrite niente, ecco, e tutti lo sanno ormai. Però se parliamo di drink che stanno facendo più parlare di sé per l'estate 2026, il nome che ricorre più spesso è il Paloma, il cocktail messicano a base di tequila e pompelmo. Molti bartender lo indicano come il protagonista della stagione grazie alla sua freschezza, al gusto agrumato e al minor livello di dolcezza rispetto alla margarita. Perciò beviamo, ma consapevolmente. Arriva Alanis Morissette qui con noi con il brano Ironic.

0: Ebbene amici, e con questo brano che io vi saluto e vi do appuntamento naturalmente a domani, sempre qui naturalmente da Radio Punto, sempre naturalmente al Centro della Musica, come tutti i giorni dalle 17 alle 18, escluso il sabato, perché il sabato la trasmissione è al Centro della Musica Weekend e va in onda dalle 18 alle 19. Io vi do appuntamento a domani, ben sintonizzati su Radio Punto, rimanete sintonizzati perché c'è lei, c'è Lilia. Vi lascio con Lilia con la sua Slow Time. Ciao ciao amici, ciao, a domani da Angelo Moscara.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: 7 e 58 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Elicottero statunitense precipita vicino a Hormuz, equipaggio in salvo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Donald Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia sia IRNA, il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto. Con Lilia.
4: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, naturalmente, semplicemente, ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci sentiamo. Noi ci sentiamo per condividere tante cose belle, molto carine, dalla musica che ovviamente non si ferma mai, e faremo dei grandissimi salti nel passato, negli anni 70, 80, 90, ma solo con la musica di altissima qualità. Attenzione, i brani anche attuali, e ci saranno anche 2 appuntamenti con Radio Punto Classic, tra l'altro, che ci riporta indietro nel tempo, negli anni 70, e ci saranno anche gli argomenti, come sempre non mancheranno, ovviamente, perché ci sono delle cose interessanti che succedono nel mondo ultimamente e noi siamo molto felici a condividerle con voi. Allora, è martedì, è già qualche minuto dopo le 18, è un bel momento per ascoltare questo brano di Taylor Swift, Opalite. Che ne dite? Siete d'accordo? E allora andiamo, partiamo con la nostra puntata. Buon ascolto.

Siamo partiti con Taylor Swift, la sua Opalite. E adesso dobbiamo parlare dei viaggi, perché continuiamo a parlare dei viaggi. Ci sono tanti di voi ancora che non siete partiti, certo. Qui durante Slow Time e su Radio Punto vi diamo sempre dei consigli validi per le vostre vacanze. Per esempio, se siete interessati in un viaggio in Europa, anche solo magari per un weekend, bisognerebbe pensare bene del dove andare. Soprattutto quello che dobbiamo valutare sono i prezzi e il budget, e non solo i prezzi degli spostamenti, che sia l'aereo, treno o macchina. Questo sì, sicuramente è una bella spesa, però ci sono anche tante altre cose da considerare, per esempio il costo della vita, del luogo dove andremo, anche quello. Oggi siete fortunati, però tra poco scopriremo insieme la classifica delle città europee più convenienti in questo senso. A tra poco.

Mamma mia, ma che emozione! Io non so voi, io stavo aspettando questo brano di Santana, Black Magic Woman. L'abbiamo ascoltato all'interno del nostro appuntamento con Radio.Classic. Però se state organizzando un bel weekend in Europa, allora quello che stiamo per scoprire vi sarà sicuramente molto utile. Ora vi sveleremo la classifica delle città europee più convenienti per quanto riguardano le spese turistiche e non solo per i mezzi di trasporto. Effettivamente bisogna considerare tante cose quando si va in vacanza. Ci avete mai fatto caso quando quanto spendiamo, per esempio, per le uscite e cene fuori? Perché di solito quando si è in vacanza si va a mangiare fuori tutti i giorni praticamente, ed è una bella spesa. Per poter stilare comunque questa classifica, i ricercatori hanno analizzato ben 12 spese turistiche per due persone e le 50 mete in Europa, quindi dovrebbe essere molto affidabile. Nella top 5 appunto, troviamo Bucarest al quinto posto, Tirana al quarto, Belgrado al terzo e Trencin in Slovacchia al secondo. Eh sì, sono comunque bene o male tutti vicini. E in cima a questa classifica invece è Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina. Tutte le spese turistiche, che adesso andiamo a vedere quali sono, arrivano ad un totale di 287 euro, che comunque è proprio abbastanza poco per due persone, tra l'altro. Ma allora cosa è incluso in queste spese? Sono 12 tipi di spese, ma facciamo giusto qualche esempio. Una cena al ristorante si aggira sui 12-15 euro in due. Mamma mia, infatti è molto conveniente, vino e birra incluse. Alloggio, ad esempio hotel 4 stelle, può arrivare a 40-50 euro a notte solo. La birra circa 2 euro poi. I taxi sono molto più economici rispetto a Milano. E beh, sicuramente meritatissimo il primo posto a Sarajevo come la meta turistica in Europa più conveniente in assoluto. Complimenti! I don't want-

0: l'avete sentito anche voi, la voce di Depeche Mode, le loro voci, ovviamente. Depeche Mode sono conosciutissimi e abbiamo ascoltato uno dei loro brani più iconici, Enjoy the Silence, il loro singolo pubblicato il 5 febbraio del 1990 come secondo estratto dal loro settimo album in studio, Violator. E tra l'altro, non so se sapevate, ma con questo brano il gruppo vinse nel 1991 i Brit Awards nella categoria miglior singolo britannico. Quindi ovviamente niente da dire, è un successone, sempre qui su Radio Punto. Qual è la città più economica, più conveniente in assoluto in Europa? Abbiamo scoperto che è Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina. E abbiamo scoperto anche la classifica. Nella top 5 troviamo Bucarest, Tirana, Belgrado, Trencin in Slovacchia, e appunto il primo posto va a Sarajevo, perché abbiamo scoperto che lì la vita costa proprio poco, la cena può costare anche 15 euro in due, inclusi vino e birra, poi alloggio all'hotel a 4 stelle 40-50 euro a notte, e quindi tutte le spese sono davvero basse comunque. E se stavate pensando del dove andare magari per un weekend, questa è una bella meta, infatti una bella idea, la considererei anch'io per il mio prossimo weekend. Allora amici, su questa nota noi ci fermiamo, ma solo per un attimo, non dovete lasciarci assolutamente, perché Slow Time torna tra pochi istanti. Sono Lilia e ci sentiamo tra un po', ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde Lombardia, mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico con code a tratti sulla Milano-Venezia tra Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Trafficato anche il tratto milanese della A4 con code a tratti tra Cormano e Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione. Altre code per il passaggio in dogana sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano con code tra Quinto De Stampi e Cesano Boscone e tra Baggio e Fiera Milano, tutto in direzione Laghi. Sulla tangenziale est di Milano, rallentamenti e code a tratti tra l'uscita Cam Monlue e Cascina Gobba verso Lecco. Trafficata anche la tangenziale nord con code e rallentamenti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

E questo è Sanremo del 2023. Splash, ovviamente sono loro con la Pesce di Martino ad aprire la nostra seconda parte. Questo è Slow Time, amici miei, bentornati tutti, sono Lilia e vi prometto che la musica qui non si fermerà neanche per un attimo. E per ascoltarla tutta tutta fino alla fine, tutto il giorno, ovunque nel mondo, andate sul nostro sito radio.it. Anche cercateci sulle frequenze FM, naturalmente 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia, siamo lì, siamo presenti. Amici miei, allora, se vi piace la bella musica degli anni 70, allora adesso goderete tantissimo, perché sta arrivando il nostro secondo appuntamento con Radio.Classic e ci catapulta direttamente negli anni 70, appunto. Allora, buon ascolto e buon divertimento.

perla abbiamo tirato fuori con Radio.Classic. Gino Vannelli si ci ha presentato Crazy Life. Wow wow wow, quante emozioni. Ma ogni giorno ricordiamo, ragazzi, che scopriamo una novità tecnologica. Eh sì, ogni giorno succede qualcosa. Stavolta non riguarda il settore dell'intelligenza artificiale, come magari potevate pensare. Stavolta vorremmo parlare del settore dell'aviazione. Questo è un settore molto importante anche per noi come passeggeri, perché migliori sono le condizioni dei nostri viaggi, più contenti siamo. Questa volta parliamo già di alcuni successi raggiunti dagli scienziati giapponesi. Tra poco andiamo infatti in Giappone per scoprire i progressi nel settore dell'aviazione. Chissà se in futuro non molto lontano potremo sfruttarli. Beh, tra poco lo scopriamo insieme. Restate in nostra compagnia. Notte.

Chi sono? Chi sono? Sono Fun Loving Criminals. Ci hanno presentato il brano degli anni 90, Scooby Snack. E noi andiamo in Giappone, ragazzi, perché lì, presso il centro spaziale di Kakuda, è successo qualcosa di importante per il campo dell'aviazione ipersonica. Non supersonica, ma proprio ipersonica. È stato svolto un test di

motore di un aereo che potrebbe portare i propri passeggeri da Tokyo a Londra in soli 3 ore. La sua velocità potrebbe raggiungere oltre 6.000 km orari. Ma mamma mia, ma però anche se il test è stato completato con successo, tutto ancora nelle fasi iniziali, anche perché il test ha coinvolto soltanto il sistema di propulsione del motore e non un aereo completo. Ci sono ancora alcuni problemi da risolvere, come la sicurezza, i consumi, vista la velocità sarebbero altissimi, anche i materiali resistenti al calore, perché sempre con questa velocità l'aereo si riscalderebbe tantissimo, rischia di bruciarsi, e riduzione dell'impatto sonoro, anche perché potete immaginare quanto sarebbe rumoroso con la velocità supersonica. Per cui gli scienziati adesso hanno stimato che i primi voli commerciali con questo tipo di aerei potrebbero arrivare non prima del 2040, quindi tra circa 14 anni. Visto che adesso il volo Tokyo-Londra dura più di 14 ore, per poter fare lo stesso volo in 3 ore sarebbe davvero un salto di progresso, ma solo tra 14 anni. Ma non ci pensiamo per il momento, pensiamoci solo al qui e ora, alla musica, quella che sta per arrivare qui su Radio.Ego.

0: è il grandissimo George Michael che abbiamo appena ascoltato con la sua Hand to Mouth, e questo è il brano tratto dal suo album di debutto da solista, pensate un po', Faith, pubblicato nel 1987. Siamo tornati indietro nel tempo, negli anni 80, per ascoltare questo successo sempre qui su Radio Punto. Allora, il volo Tokyo-Londra potrebbe durare soli 3 ore, visto che adesso dura più di 14 ore, sarebbe veramente un salto di progresso tantissimo, però al momento tutto nella fase iniziale, nella fase dei test, devono risolvere ancora alcuni problemi. I scienziati stimano che questo volo sarebbe possibile fare da noi passeggeri tra circa 14 anni. Beh, certo che sono tantissimi anni, ma visto che il volo che dura più di 14 ore si potrebbe fare in 3 ore, allora possiamo anche aspettare, che le dite. Per il momento, come dicevamo, godiamoci la nostra musica, che è sempre presente qui su Radio Punto, e non ci pensiamo a niente, anche perché oggi è martedì e dobbiamo solo rilassarci. Amici, allora vi devo dire che la nostra puntata è arrivata alla fine, però, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ma io sono Lilia e vi ricordo che Slow Time torna anche domani, sempre qui naturalmente, sempre su Radio Punto, dalle ore 18. Buona serata e ci sentiamo domani. Ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su Radio Inter.

0: 57 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Tagliani, inaccettabili le parole del ministro israeliano. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo negli Stati Uniti in apertura di giornale. Trump afferma che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con lunghe code tra Ponte Oglio e Rovato in direzione Venezia. Traffico con code a tratti sulla Milano-Varese tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Trafficata anche la tangenziale ovest di Milano con code tra Quinto De Stampi e Cesano Boscone in direzione Laghi. Sulla tangenziale est abbiamo rallentamenti e code tra San Donato e Cascina Gobba verso Lecco. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord con code e rallentamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione di Milano. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, per fare giri gratis sull'autoscontro, legavamo il gettone con un filo.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile, su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata la giornata con temperature in locale aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: 9 e 58 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Elicottero statunitense precipita vicino a Hormuz, equipaggio in salvo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Donald Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile, su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata. La giornata con temperature in locale aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla A4 Milano-Venezia con code tra Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Il traffico al momento scorre su 2 corsie. Sempre sulla A4 traffico con code a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Ancora trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la nord tra il bivio per la statale 36 Milano-Lecco e Sesto San Giovanni verso la tangenziale est. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione di Milano. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano Varese dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la 26 dei trafori, sempre in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: 52 minuti.
1: Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Israele chiede di evacuare la città di Tiro e dintorni. Tagliani, inaccettabili le parole del ministro israeliano. Tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Andiamo negli Stati Uniti. Trump afferma che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente ieri notte dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e di campi profughi e quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. E un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da 2 persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'incidente è oggetto di indagine. Torniamo in Italia, non ho parole per commentare ciò che ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono le parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Non sono degne di un ministro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Crosetto. Commentando le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale, l'Italia è un paese amico di Israele, ha aggiunto Tajani, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativa di denigrare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo una sola maestra che insegnava tutto.

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista, tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: 55 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.